Magda forse che studia il piano. Lino mi chiama giù dal cortile e la sua voce certo